0: fuori come favo?
1: Dove lo fa?
0: Nani, aiuti io.
1: Per chi mi dici?
0: Thirteen thirty two. 11:27, 10:08. 11:45, 10:08.